Dang gingu chi wadu, chim dara gigab kyong goy shin, chim gyong lak dar che goy be gorsu, rinbe shin kudi shu gin be, nambal hinge cu, tu lulu nga san jo nang gyu ru, gosu shu. Dang gingu chi wadu, chim dara gigab kyong goy shin, chim gyong lak dar che goy be gorla ngu zhu shu bi na. Cho yong ne chim dara gigab kyong we tuan chen ti yagu shing zhub tu mi la cha cun na. Nenga chi shu ni ka cho yang tabu shi yin min ta chep si ki kak ti shuk che mi chi ti yin bu shi. Ne chi shu kang yin se na dang dang chim war ki jawa ngun zin ta xie do yang tabu che ku ya ti shi. Jigab shu ji Xi Jinping ki den na wa ra dang dang chim bar gin jawa ni zawar ngur bi ne tuan shi yin la tak cho yagu chung na chim kyong tarwa ta dang tarwa. Kegab tarwa che yungi che la, tak chu yabu ma chungba yina, chimgyong nyamba ta, tang nyamba, kegab nyamba che yungi che. Jizo rinlu ki chimgyong ki, nye bardu tang gin guchi gingyong che goy la, tang gin guchi ni, nye bardu jizo rinlu ki, chimgyong la ten goy pashi. Rangge du chim ni, tang gin doi doon ta, mimang gin doi lu, chikyur ki chun chui shi yinba ta, tang gin mimang lang guchi che de, zhe chim dan zhe chip tenpeb che ba ta. Tangi mima lang guchi che de, zhe chim dan zhe chim lak dar che ba. Tang la rengi ki nye bar du, zhe chim dan zhe chim ki kyeb gong su, che gu bie gui de. Tini, tangi guchi dup shu ki chun zui shik shi. Tang dan zhe chim ni ta, tangi guchi dan chim dar ki kub kyung kyung ni ni, che tui chi kyu shi. Diyan tangi guchi wo du, chim dar ki kub kyung da, chim kyung lak dar che na, si ne mima ki reng kim rang da ngun gyur tar chim ba shi che tu ba ta. Shinei gigab dan jizo chowa chimgyong jendu gyu wara gurim tenbara guide tong topsi. Cho yong ne chimdara gigab gyong wara guide tong wate, dangin guchi la shungnyon dan lekjo che bara pendo yubata, dangi sikyong kone sa dendu tong wata, dangi sikyong gintin zhubara pendo yubashi yimbali.